proprio avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno.

ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma.